Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Ruggero, senti, e credi ai sguardi, alla mentita frone,

0: così mi piace.
1: La tua abbastanza.
0: Mi pensa.
1: La tua promessa fede. Il giuramento.
0: Questi portò lì via rapido il vento.